0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 4:29.
1: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Il coso Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 6:02.
4: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
4: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tehran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5:46 e tramonta alle 20:22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Oscià, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7:10.
0: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
10: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
9: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
10: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
9: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
10: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri 3 minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
9: E chiudiamo con lo sport. Il tennis e la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 7 e 14 minuti.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tehran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lavoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'alto tesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo -2,68%, di Enel -0,60%, di Biperbanca -1,76% e di Stellantis -0,60%. 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7:22.
0: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
10: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
9: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
10: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
9: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
10: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
9: E chiudiamo con lo sport. Il tennis e la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Oscià, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7 e 29 minuti.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tehran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lavoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto. A più tardi.
0: GR News.
14: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via via.
15: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
16: Cibu, cibu.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia.
7: Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
10: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
9: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
10: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
9: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+. Plus con outlook positivo.
10: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
9: E chiudiamo con lo sport. Il tennis e la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
16: Viabilità.
21: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
16: Meteo.
6: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5:46 e tramonta alle 20:22. A Milano sorge invece alle 5:51 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Osha, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 47 minuti.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tehran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lavoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
21: Sulla 2 del Mediterraneo è attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21 e 35:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il

0: Meteo.
1: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 52 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
5: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
4: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
5: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
4: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
5: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccianti agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
4: E chiudiamo con lo sport. Il tennis e la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Viabilità.
6: Sulla 2 del Mediterraneo è attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21 e 35:30.

0: Resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8-18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 2 minuti.
8: News.
10: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
11: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
10: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
11: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
10: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
11: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
10: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dalla norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
0: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5:46 e tramonta alle 20:22. A Milano sorge invece alle 5:51 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Osha, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 8 e 9 minuti.
12: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
14: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
15: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
14: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia e due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
15: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
14: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
15: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
14: Ed è tutto. A più tardi.
16: Viabilità.
0: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
16: Meteo.
1: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire
16: fornire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 8 e 18 minuti.
8: News.
10: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
11: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti, tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
10: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo, le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
11: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenta presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
10: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
11: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo ha detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
10: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
0: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. Ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Sono le 8 e 26 minuti.
17: News. Buongiorno dalla redazione.
14: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
18: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
14: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia e 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. E la cessata il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
18: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
14: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
18: Tennis si interrompe nel momento chiave la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
14: Ed è tutto. A più tardi.
17: Meteo.
1: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare. anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
19: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Oscià, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
19: GR News.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via via.
20: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
21: Cibu, cibu.
22: Dei pinoli.
23: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
25: Thank you.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 35 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
11: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti, tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
10: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo, le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
11: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenta presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
10: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
11: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo ha detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
10: E chiudiamo con lo sport. Il tennis e la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
3: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Osha, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo.
3: Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 8:45.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di BPER Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. Ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre, dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
14: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
16: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea e allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
14: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in

0: Prima della Maiella, che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano, che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
1: Infine una notizia dal Foro Italia. Con niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia, ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessaria a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà un uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy,

0: al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 57 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
3: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di quarto grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
4: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
3: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
4: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
3: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
4: Ed è tutto. A più tardi.
1: GR News.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 ed un minuto.
1: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
9: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti, tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
8: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo, le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
9: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
8: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
9: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
8: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dalla norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
10: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: News. L'almanacco del giorno.
12: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Oscià, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 9 minuti.
1: News.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
14: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
13: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
15: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muria Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
13: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'Usigrai, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza Rai, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
16: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
13: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Darderi, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
17: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
13: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5, nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque, si riprende oggi non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
10: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
15: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sub padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
13: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Ruud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
17: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
13: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile calo nel secondo, perso 7-5, nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati. Comunque si riprende oggi, non prima delle 15, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 23 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
3: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Hadad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
4: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
3: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi, che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
4: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ha avviato subito verifiche. I componenti DEM in Commissione Vigilanza protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
3: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
10: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Oscià, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
20: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: Conveniente. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:32.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
3: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti, tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
8: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
3: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
8: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
3: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
8: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
21: Meteo.
10: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: News.
15: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chieti Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Osha, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 44 minuti.
18: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, -2,68%, di Enel, -0,60%, di Biperbanca, -1,76%, e di Stellantis, -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit +0,44%, Eni +3,75% e Saipem +8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +19,63%, ed Nvidia Corporation, +9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, -3,43%, e da Nike, -4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un -2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Meteo.
10: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
13: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
15: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sub padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muria Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Uko Viork, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
13: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
17: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
13: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV.

0: decisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:55 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e altri funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
4: 2 giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato parlando solo di legami economici

0: reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
1: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime. Non il 3° ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'USIGRA, il sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza RAI, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
3: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
1: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Ruud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
4: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: GR News.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 10 e 3 minuti.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
0: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
1: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'USIGRAI, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza RAI, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
3: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
1: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'itolo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
4: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5, nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
10: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata nella fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Osha, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 10 e 13 minuti.
5: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
13: Una lettera nel cassetto della scrivania dello studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore, con le indicazioni su come procedere in caso di morte di Donald Trump. L'ha lasciata il tycoon al suo numero 2, J.T. Vance, stando a quanto rivelato dal capo dell'antiterrorismo dell'amministrazione americana, Sebastian Gorka, in una puntata del podcast Pod Force One, trasmessa alla vigilia dello storico viaggio in Cina.
14: L'ex segretario all'amministrazione e alle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è consegnato alle autorità statunitensi a New York per rispondere ad accuse di narcotraffico e presunti legami con Los Chapitos, la fazione del cartello di Sinaloa, guidata dai figli di Joaquín e El Chapo Guzmán. Gli investigatori sostengono che l'ex funzionario abbia favorito l'ingresso di funzionari corrotti nell'apparato statale per proteggere le attività del cartello della droga.
13: Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa in Sicilia, soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La piccina è spirata subito dopo l'arrivo in porto. I medici del poliambulatorio non hanno potuto nulla contro le condizioni critiche causate dal freddo patito durante la traversata.
14: Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al centro-sud. Sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320.000 euro, ai quali si aggiungono le numerose sanzioni combinate per un totale di 15 milioni di euro, sospese 44 attività su tutto il territorio nazionale.
13: Eurovision Song Contest, diffusa la scaletta ufficiale della finale di questa sera. Saldavinci canterà per l'Italia in posizione 22 tra Cipro e Norvegia. Nell'ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell'Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª e l'Australia per 8ª. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l'Austria, paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.
14: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
10: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. News.
2: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, 4° Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle 3 misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 10 e 22 minuti.
5: News.
17: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
18: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla safari boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
17: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
18: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
17: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
18: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
17: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dalla norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassoli qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
10: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare. anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: News.
2: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato pianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle a soli 13 secondi l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1:05 dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chiati Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%.
19: Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
20: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
9: Sono le 10 e 35 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e altri funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
1: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
0: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muria Laudenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
0: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer nel mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'Usigrai, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza Rai, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
3: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
0: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Darderi, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
4: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
0: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile calo nel secondo, perso 7-5, nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque, si riprende oggi non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
10: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
4: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
13: Oggi la semifinale del doppio maschile, Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski, e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la Sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20.30 l'altra semifinale, Aluron Barta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Viabilità.
11: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
14: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo da Gubbio, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.22. A Milano sorge invece alle 5.51 e tramonta alle 20.47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1527 gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici dalla città, ristabilendo una forma di governo repubblicana. Nel 1770 la 14enne Maria Antonietta d'Asburgo sposa il 15enne Luigi Augusto, futuro re di Francia, ghigliottinato nel 1793. Nel 1792 a Venezia viene inaugurato il Gran Teatro La Fenice. Nel 1929 a Hollywood vengono consegnati per la prima volta i premi Oscar. Nel 1974 a Milano viene arrestato per la seconda volta Luciano Liggio, il mafioso siciliano detto la Primula Rossa. Non uscirà più dal carcere. Compie oggi 75 anni Claudio Baglioni, il cantautore che con il suo La vita è adesso detiene il record di album più venduto nella storia della discografia italiana, con 4 milioni di copie. Nato a Roma, Baglioni, dopo aver studiato chitarra e pianoforte fin da bambino, si impone all'attenzione del grande pubblico nel 1972, quando incide Questo piccolo grande amore, singolo che vende 900.000 copie e viene in seguito proclamato canzone italiana del secolo. Un successo che verrà confermato anche dagli altri album seguenti, da E tu a Sabato pomeriggio, da Strada facendo a Oltre, con cui rinnova il suo stile musicale. Nominato Commendatore della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2003, l'anno seguente consegue la laurea in architettura presso l'Università La Sapienza di Roma. Molto attivo nel sociale, oltre ad essere tra i fondatori della Nazionale Cantanti, è pure l'ideatore di Osha, il festival musicale che dal 2003 annualmente si svolge all'isola di Lampedusa sul problema dell'immigrazione clandestina. Nel 2018 e nel 2019 Baglioni sarà anche il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Con l'attuale tour Tutto Cuore, Claudio Baglioni intende chiudere la sua carriera artistica entro il 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 10 e 50 minuti.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, -2,68%, di Enel, -0,60%, di Biper Banca, -1,76%, e di Stellantis, -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit +0,44%, Eni +3,75% e Saipem +8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +19,63%, e da Nvidia Corporation, +9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, -3,43%, e da Nike, -4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un -2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del

0: superati i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
3: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
2: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20.30 l'altra semifinale Aluron Barta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona, tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione Europea di riconoscere la validità dell'iniziativa

0: normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 2 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta l'attenzione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
7: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
6: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
7: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
6: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
7: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccianti agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassoli qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
10: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
9: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, da una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20.30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11 e 9 minuti.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
8: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match più atteso, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi. La sfida, pioggia permettendo, non prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale del singolare maschile, che vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale sarà la semifinale del doppio maschile, che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia a suon di carte bollate presso il TAR del Lazio tra Lega e Prefetto di Roma trova la sua quadra definitiva. Tutti i match si giocheranno domani, mezzogiorno di fuoco con 5 sfide in contemporanea. Non sarà solo il derby Roma-Lazio a catalizzare l'attenzione, in campo anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot: alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 passi per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. La pallavolo prosegue nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Volley Nations League e agli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Partita sempre in controllo e in sofferenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia in gara 6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Castle e dal solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder, campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jaylen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo: dopo l'arrivo in quota sul Blockhaus, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Oggi ottava tappa a Chieti Fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al settimo posto. A vincere la tappa più lunga del giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulalio. È tutto, a più tardi.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11:20.
1: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
13: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori.
14: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
13: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
14: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza e risposto alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
13: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meaz. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
14: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
10: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
9: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno. Torna a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
7: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti, tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
6: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate della GoPro utilizzata durante l'immersione.
7: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
6: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
7: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italico. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee.
0: A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei quattro sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
13: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori.
14: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltaiati.
13: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
14: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
13: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campione d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
14: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
10: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
9: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20:30 l'altra semifinale Aluron Varta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 39 minuti.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo -2,68%, di Enel -0,60%, di Biper Banca -1,76% e di Stellantis -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit +0,44%, Eni +3,75% e Saipem +8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +19,63% e da Nvidia Corporation +9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing -3,43% e da Nike -4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un -2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana, che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
8: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi, soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo, con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match più atteso, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi. La sfida, pioggia permettendo, non prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale del singolare maschile, che vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la 2 volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale sarà la semifinale del doppio maschile, che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia a suon di carte bollate presso il TAR del Lazio tra Lega e Prefetto di Roma trova la sua quadra definitiva. Tutti i match si giocheranno domani, mezzogiorno di fuoco con 5 sfide in contemporanea. Non sarà solo il derby Roma-Lazio a catalizzare l'attenzione, in campo anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot: alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. La pallavolo prosegue nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Volley Nations League e agli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Partita sempre in controllo e in sofferenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia in gara 6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Castle e dal solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder, campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jalen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo, dopo l'arrivo in quota sul Blockhouse, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Oggi 8ª tappa a Chieti Fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al 7° posto. A vincere la tappa più lunga del giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulalio. È tutto, a più tardi.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11 e 50 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
7: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
6: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate della GoPro utilizzata durante l'immersione.
7: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
6: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi e ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto un nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB+.

0: Nazionale d'Italia al Foro Italico, il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Dardelli, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
3: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori.
4: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
3: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
4: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza e ha risposto alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan.

0: che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
1: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 12.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
0: La dichiarazione di Chisinau adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni spiegando che un risultato è importante frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: Gli esteri dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
0: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
1: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 6 minuti.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Italiani morti alle Maldive. La Guardia Costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
0: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: Gli esteri. Dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
0: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
1: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte, vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'alto atesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 15 minuti.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Italiani morti alle Maldive. La Guardia Costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su Molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
0: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che un risultato è importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: Gli esteri: dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
0: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
1: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte, vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'alto tesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Peshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Meteo.
7: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Italiani morti alle Maldive, la Guardia Costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
0: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: Gli esteri. Dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
0: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i €400. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
1: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia locali è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Yannick era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'alto tesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
12: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 29 minuti.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa. E Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 39 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive. La guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
4: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
5: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la premier Meloni, spiegando che un risultato è importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
4: Gli esteri. Dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
5: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
4: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave la sfida in semifinale degli internazionali di Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle 3 misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri. specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 49 minuti.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive, con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
2: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva no da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella. quella dell'itinerario Patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
9: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
10: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici con un'attenzione speciale ai bambini.
9: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
2: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia fermata ieri sera dalla pioggia si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0 fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza e allora la semifinale interrotta.

0: più bello della mia vita.
1: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,53%.

0: 54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13:02.
1: News.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
5: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
4: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
5: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
4: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian Zelensky ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
4: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis e si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa. E Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 8 minuti.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive, con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, Unite ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
7: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
10: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
9: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
7: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri 2 ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
7: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Yannick Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
10: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
9: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 18 minuti.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
7: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano. Sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
12: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
13: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
12: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
7: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Yannick Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
10: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
9: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale e che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785, registrato l'8 maggio 2026, e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Italiani morti alle Maldive. La guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
14: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su Molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
15: Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana del Verzegni-Sudine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
14: Gli esteri. Dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
15: La dichiarazione di Chisinau adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni spiegando che è un risultato importante frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
14: La MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068 precedendo Morbidelli, arrivato dal Cuno, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio. Nono Martin, dodicesimo Bezzecchi, che è scivolato a fine Q2. Bagnaia, eliminato in Q1, scatterà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
15: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via via.
16: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
5: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
4: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
5: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
4: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
5: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
4: Chiudiamo con lo sport. Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
7: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Yannick Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
10: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
9: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 13 e 43 minuti.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
7: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione. Informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Yannick Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
10: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
9: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: New. News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
20: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle 3 misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13:52.
1: News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
8: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
7: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri

0: Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
1: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
2: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
1: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
0: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di due mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
0: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
5: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Calcio domani, spazio, la

0: penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 ed un minuto.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È morto il sergente maggiore impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
4: USA e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
5: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di due giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
4: E ora passiamo alla cronaca. Il proprietario del bar di Taranto in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Bakary Sako, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nella quale è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Il barista aveva detto di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in un'intercettazione. Per l'omicidio di Bakary sono stati fermati 6 giovani, 4 minorenni, uno dei quali ha confessato di aver accoltellato Bakary, e 2 maggiorenni.
5: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGA, su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro, basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, in pratica il 9,7% del totale previsto. Nel 2025 il 32% di casi, con picchi del 39%. Maggiori difficoltà nel trovare personale in Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Meno colpita la Puglia.
4: Il calcio: c'è chi ancora lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo Scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
7: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 14 e 6 minuti.
1: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'Ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale Marco Bezzecchi, 12esimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà 13esimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 chilometri da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 chilometri agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Si parte alle 13:15. Calcio vigilia della 37esima giornata di Serie A. Tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12. Derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupiñán. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas, che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia. Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 13 minuti.
1: News.
11: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
12: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
11: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
12: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
11: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
12: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
11: Chiudiamo con lo sport. Italian Open di tennis, si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
7: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'Ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale, la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale, Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese e ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 chilometri da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 chilometri agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A. Tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12. Derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupiñán. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas, che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia, sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi e chiusa la carreggiata in direzione di Firenze, il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno della vertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 14 e 30 minuti.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
20: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
21: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano, Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
0: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Rud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
2: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
22: Meteo.
23: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in 2 set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 metri, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 centimetri a soli 4 dal primato italiano Diao. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18:20 Milano Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia Trieste, domani Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
18: Sono le 14:39.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo.
23: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38:068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Va peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati, manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi, partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 chilometri da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 chilometri agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A. Tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12. Derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupignan. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas, che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El-Sharawi alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia. Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale.
3: Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
18: Sono le 14:50.
6: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: È morto il sergente maggiore impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
7: USA e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia, riportata dal New York Times, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
14: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
7: E ora passiamo alla cronaca. Il proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Bakary Sako, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato, con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nella quale è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Il barista aveva detto di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in un'intercettazione. Per l'omicidio di Bakary sono stati fermati 6 giovani, 4 minorenni, uno dei quali ha confessato di aver accoltellato Bakary, e 2 maggiorenni.
14: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGA, su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro, basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, in pratica il 9,7% del totale previsto. Nel 2025 il 32% di casi, con picchi del 39%. Maggiori difficoltà nel trovare personale in Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Meno colpita la Puglia.
7: Il calcio: c'è chi ancora lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata colorando Milano di nerazzurro.
14: Ed è tutto, a più tardi.
10: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona. Ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei play-off di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo.

0: 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket alle 18:20 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
3: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
2: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
3: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
2: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
2: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'Ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale, la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti e

0: dissi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli che, dopo essere passato dal Q1, chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale, Marco Bezzecchi, 12esimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Ma peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà 13esimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese e ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa. 156 chilometri da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 chilometri agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A. Tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12. Derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupiñán. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Sinigaglia sold out per il Como di Fabregas che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della 10ª Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El Shaarawy alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia. Sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la Sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
3: Sono le 15:03.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
5: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
4: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
5: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
4: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale, un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
5: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 8 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
5: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
4: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
5: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
4: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale, un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
5: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
2: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità del l'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
2: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee.
13: A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce infatti aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma alle 4:30 dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza. Sul molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
2: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione in fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità del l'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 41 minuti.
14: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
2: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
15: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessaria a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori, ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
3: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
2: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 57 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo meno 2,68%, di Enel meno 0,60%, di Biper Banca meno 1,76% e di Stellantis meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del

0: mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
1: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferita al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
4: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
3: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
4: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
3: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
3: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vi Viabilità.
6: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa. Direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
8: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
7: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
8: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
7: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presenti numerosi ricorsi.
8: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
7: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà
11: uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferita al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
2: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
1: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
2: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
1: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
1: Chiudiamo con lo sport. Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione in fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area l'area di cantiere ha imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 25 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
7: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
6: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
7: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
6: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
7: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 16.
14: e 34 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce infatti aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
2: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnes, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
1: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
2: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
1: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello albanese Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
1: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 42 minuti.
14: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
7: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
6: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
7: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima del dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
6: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
7: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter, la partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza, per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
15: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del
17: del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 16:53.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferita al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
2: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
1: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
2: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
1: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.

0: Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo meno 2,68%, di Enel meno 0,60%, di Biper Banca meno 1,76% e di Stellantis meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e

0: facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 17:03.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
5: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
4: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
5: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
4: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
5: Il tennis. Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4, con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
7: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 17 e 8 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferita al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
9: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della protezione civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
8: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro subitaliani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
9: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
8: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
9: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
8: Chiudiamo con lo sport. Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
7: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione in fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità del l'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato.
11: Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17 e 20 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
3: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
2: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
3: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
2: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
3: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-set 6-2 5-7 6-4 con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Bavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6 3-6 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: sono le 17 e 25 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferita al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
7: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnis in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
6: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro subitaliani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
7: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
6: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
7: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
6: Chiudiamo con lo sport. Gli Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17:35.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
3: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
2: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
3: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
2: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
3: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Bavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 42 minuti.
6: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola era insieme alla madre tra le 55 persone salvate da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferite al molo Favarolo nelle prime ore della mattina. Secondo le prime informazioni, la neonata sarebbe morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto l'ispezione cadaverica. La madre verrà ascoltata dagli investigatori per ricostruire le fasi della traversata e capire quando la bambina abbia iniziato a stare male.
7: Sono stati ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi da venerdì nell'area montagna di Verzegnes in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai nella zona di Sella Cianzutan. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'area montana.
6: Sono riprese alle Maldive le operazioni di ricerca dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un'immersione nelle grotte di Alimatà. La Guardia Costiera Maldiviana ha avviato 9 immersioni con 8 sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Intanto le autorità locali hanno sospeso la licenza della Duke of York, lo yacht che ospitava i 25 turisti italiani coinvolti nella spedizione subacquea. Su richiesta dell'Italia verrà inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per i connazionali e per le famiglie delle vittime.
7: Taiwan risponde alle dichiarazioni di Donald Trump e ribadisce la propria indipendenza dalla Cina. Il ministero degli esteri taiwanese ha affermato che l'isola è una nazione democratica, sovrana e indipendente e che non è subordinata a Pechino. Le tensioni sono tornate a salire dopo il summit tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Nel frattempo il Cremlino ha annunciato che Vladimir Putin sarà in Cina il 19 e 20 maggio per rafforzare il partenariato strategico con Pechino.
6: Nuovo capitolo nello scontro diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian Meskhian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alle nazioni del mondo di contrastare quelle che definisce le richieste illegali di Washington. Teheran accusa Stati Uniti e Israele di crimini di guerra e sostiene che gli attacchi abbiano provocato migliaia di vittime civili. Secondo la CNN, Trump sarebbe intanto sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran e potrebbe convocare nelle prossime ore i suoi principali consiglieri per decidere la strategia definitiva.
7: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il riconoscimento europeo del modello Albania nella gestione dei flussi migratori. Secondo la Premier, la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa a Chisinau riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Meloni parla di un risultato importante e sostiene che l'approccio italiano ai flussi migratori sia ormai diventato un modello europeo condiviso.
6: Chiudiamo con lo sport. Italian Open di tennis si attende oggi la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri per la pioggia. Il numero uno al mondo tornerà in campo dal terzo set con un break di vantaggio e il punteggio di 4-2. Prima della sfida sul centrale è previsto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati nella semifinale del torneo. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio.
16: La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 53 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
3: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
2: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
3: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
2: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
3: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-set 6-2 5-7 6-4 con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Bavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6 3-6 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni,

0: Autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53. Inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo meno 2,68%, di Enel meno 0,60%, di Biper Banca meno 1,76% e di Stellantis meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.

0: Radio GR News.
1: Sono le 18 e due minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino, a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 6 minuti.
0: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Internazionali d'Italia. Primo italiano dell'era Open a raggiungere 2 finali consecutive al Foro Italico. Il numero 1 al mondo ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con 2 turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domani per affrontare Rud nell'atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia: l'alto tesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E prima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in 2 ore di gioco. Una prestazione straordinaria del torinese e del bolognese, bravissimi nei momenti chiave dell'incontro, soprattutto nel match tie-break finale. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale con Granollers e Zeballos. La MotoGP: Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale. La penultima giornata di Serie A cambia completamente alle 12 di domani. Per garantire la contemporaneità delle sfide scendono in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. A seguire alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. E dunque c'è ancora chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Un programma intenso, reso noto dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. E dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le ATP Finals in programma a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
1: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduti durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
2: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
1: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
2: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
1: Lo sport. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 23 minuti.
5: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Internazionali d'Italia. Primo italiano dell'era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domani per affrontare Rudd nell'atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia: l'altotesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E prima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in due ore di gioco. Una prestazione straordinaria del torinese e del bolognese, bravissimi nei momenti chiave dell'incontro, soprattutto nel match tie-break finale. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale con Granollers e Zeballos. La MotoGP: Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul Pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di due punti nel mondiale. La penultima giornata di Serie A cambia completamente alle 12 di domani. Per garantire la contemporaneità delle sfide scendono in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. A seguire alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. E dunque c'è ancora chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Un programma intenso, reso noto dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. E dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le ATP Finals in programma a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 e 32 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 39 minuti.
5: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali d'Italia. Primo italiano dell'era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domani per affrontare Rudd nell'atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia: l'alto tesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E prima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in due ore di gioco. Una prestazione straordinaria del torinese e del bolognese, bravissimi nei momenti chiave dell'incontro, soprattutto nel match tie-break finale. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale con Granollers e Zeballos. La MotoGP: Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul Pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di due punti nel mondiale. La penultima giornata di Serie A cambia completamente. Alle 12 di domani, per garantire la contemporaneità delle sfide, scendono in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. A seguire alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. E dunque c'è ancora chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Un programma intenso, reso noto dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. E dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le ATP Finals in programma a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali d'Italia. Primo italiano dell'era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domani per affrontare Rudd nell'atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia. L'alto tesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E prima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in due ore di gioco. Una prestazione straordinaria del torinese e del bolognese, bravissimi nei momenti chiave dell'incontro, soprattutto nel match tie-break finale. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale con Granollers e Zeballos. La MotoGP. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul Pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di due punti nel mondiale. La penultima giornata di Serie A cambia completamente. Alle 12 di domani, per garantire la contemporaneità delle sfide, scendono in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. A seguire alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. E dunque c'è ancora chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Un programma intenso, reso noto dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. E dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive la stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le ATP Finals in programma a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei cinque italiani deceduti durante

0: Il bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
1: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Sal da Vinci e la sua Per sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
0: Lo sport. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno 2 in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
0: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
1: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
0: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
1: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori

0: fuorilegge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
1: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
0: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 19 e 6 minuti.
2: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca: dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
4: Viabilità.
3: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse.
9: Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
1: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
1: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
1: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 22 minuti.
3: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino, a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 19 e 31 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News. Buonasera dalla redazione.
2: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
13: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
13: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
13: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altoatesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli Bocelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia, la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
13: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 38 minuti.
6: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Funzionari statunitensi sospettano che hacker collegati all'Iran abbiano colpito i sistemi informatici di monitoraggio del carburante in alcune stazioni di servizio americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca. Dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo te dici.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni si è sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
3: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te Dici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 54 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo.

americane. Secondo quanto riferisce la CNN, gli attacchi avrebbero preso di mira dispositivi automatici collegati a internet e privi di password di protezione. Gli hacker sarebbero riusciti a manipolare le letture dei livelli di carburante senza però alterare fisicamente le quantità presenti nei serbatoi. Nessun danno concreto, almeno per il momento, ma l'episodio riaccende l'allarme sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e sui rischi legati alla cybersicurezza. Proseguono intanto le tensioni nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana riferisce che alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire il transito delle navi attraverso lo strategico stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, dopo contatti già avviati da Cina, Giappone e Pakistan, anche governi europei avrebbero aperto negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, per discutere della crisi nel Golfo e della situazione iraniana. Ci trasferiamo in Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Secondo la polizia, l'uomo si trovava insieme ad un amico nei pressi di una barriera corallina quando sarebbe stato morso alle gambe da un grande squalo bianco lungo circa 5 metri. Trasportato d'urgenza dai soccorritori sull'isola, il sub è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. E veniamo in Italia con la cronaca: dramma nel Tarantino a San Marzano di San Giuseppe. Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un parente che non si sarebbe accorto della presenza della piccola. La bambina è stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma sarebbe arrivata già priva di vita. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica della tragedia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 21 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Hai solo fame o fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 33 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo te dici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un generoso soleggiamento, da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali e sulle zone immediatamente adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Te dici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Drop dead.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sono le 21.
4: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Come on, yeah.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Sometimes I

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 18 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:16.
2: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:27.
1: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.